0: importante.
1: Buona di Carlo Show, per ir cerrando il programma.
2: Hai da, Carlo Show. Quasi
1: un classico, questo, pues, no?